0: The sky, let me go down the line. We all burn, burn, burn and die.
1: Hora del sistema, 1:46. Temperatura en la superficie, 20 grados.